la piazza centrale. Ti somiglia a un paese, con la sua chiesa centrale, dove ti guarda.